0: cacciare la selvaggina, come proteggersi dalla pioggia, come fabbricare e lanciare la rete per pescare, c'era là quella
1: bandiera,
0: come tagliare la pietra,
1: come lanciare la rete,
2: è uguale gli anni qui fuori a meglio c'è.